Minoyi, Minoyi. Mi ha tema due falle, mi ha poi non conosciuto mi qua di gio. Mi qua non si ma vuole, mi fa si qua, mi fa si qua, mi fa si qua. Nemi dem ya ponu to ma ramu mo la mi poton da sa didiji mi poton da sa didiji le ya po ramu ma aye mi poto yi ti kula po to la mi ponu si ma wo na mi rara mi va no yi mi va no yi o sogbo le gbegbe oh asia anyon tolo Asi anyonto. Mi va mi va mi va mi va mi va mi va mi va mi va mi va. Ya po kololo mo ko sebe mi ngulo da se didi si okata de o mama. Aye mi na mi akho o ma ta flache. Asi pe popo ti konamia. Zansianya zansio matemanglombo jiru do pozanya yi amasiama na kpo jijo wachu ase